Tu sabi, de me torna da casa, a bussi, tu sabi, appresso padre allo clic.

tre greio, abans che della raire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Quand parlo, le trune scuintus brunzinadis, e de la mar, sa usis pos le bulegadis.